tyron.net akwa.rgk.netu a assassinate da nila tishis twitha aja benat anit ende ayatollah ali hamini valiego jo eto bayahaji jay da nila toko dito kayo aja he da inigi the 3000 and then not wishing a assassinate da net asshole da jingo hot o e tia hatet et hadatit et a nigo e tia aja ba da hajit neko e tia et ela Ador sheet a young re de benza ha hot zojit a ada nedi in rain da hadil tlego a con da nishigi dj a assassinate trago aja a di compin on the shin da nishiben on the has eight a di conchi had ego eight a just a da hanesh chart when the di a de benza ha hot zojit hat the moya da ellen Emily Barker, Nick Hankerson, Hutcherson, Otto.

kann bei alle das die Rat und Leila ne do President Zelensky beschina die Ashto Leila e kayib jet ego na kolonigi Russia debo na kolagi e shit ego e yati aj e ya pa ya chit ki to le da ni go hot o e de ya aj aj go hot a go e de ya at e la sto o e ko di e jini go e ya le to da da has tanigi aj e ya tu yu go sa hot o da o li

dico a tin decido e bespejo zinta bedinit accordi que ag e hadestid a shot a be erat en stagi et zato ko benina sa has legit o agic e de has don a ko a ne a benia ko jonia e adon dat era shoyi grelat a de trago shoyi grela Ian da di nered ohtel ahagi, di kinsa anagi bicha ochago oht ahande dal gresho be. Ako din lede in jonago e cha I adog osnde dosa I asa ada. Do neresha da adoha ahas adro e ade ho ziligo ade nichenge. Atro ko e ya ho jonago cha I adon jonago di daje e ya o al. A benigo de I dadol, llibig edahas I nildol, datid aj llibi. Tron linigi tsetna llibi nid aj. Ein le zygga gudeg ajgo ea llibi eaj I nid aj don leil gahat heiljigo. Na aki na hohaasi hat chaldi a sanibi yin aj ea neida a a. Ado hahwyn aha bedishne.

Weaseltail aja hatego ia ba da shato in da di its ade di jito in da ada zihikishi e yadi akagita e nama ade ba di ji. Ako di ko at sinki lapent ako da di shninde ntego jinnedota do ia ko di nista ma itso.

Yanatina kiyab los kitnye nis nara don wucha na that k. The time is 10:22 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado iyanita na sisi. Kari yasta di announcement sigit yasta aja. Nige Pine Hill Church of the Nazarene e aja iyanosale. Ajis tandon lit se pisa ta beta haigit ea. Ajishit ea di vocational Bible school camp ea yadis atolis. La ea jit ea love like Jesus vocational Bible school put obi with Joshin. Aja camp gi da lito lish e aja de a di nez nago yos kalkne aja e a bahal dito lish in le sa da jinjit e a do lish da nila e aja e a di de a kishi aja e a da to de a camp a di gi e a da il neto lish da nila e aja di Bible lessons that e ado worship team building games that e crafts prayer walk the campfire da e aja shin da holon do lis e o the Christian activities e bit of date e ki kut o e a da il net o lis da nila e aja e a di da aja o da il net o lis e shito a nge o da shi to l kall zin zini e a ho tent gi e a da ho chat o lis camp gear that e gi a do ben yeshi ha da a set o lis registration e a ho lond o lis a ne e shi nge pine

kishija aġe akonne i aġe jadi momentum kishija di xifetra aru i jadi abatsidi din zago i messi i brok i jadi bakarbonet min je i aġe xadon din asbaċċa di lead aru di bi time kishi di baran i jadi perfectly i jabakha i jol bina nin gidi bi jikune i jadi sitsa i aġe i jadi stay lo nisik logiko aru di i a control al jadi pass aru i aġi jadi i a lift i la i jadi shot i bakago i jadi renovas i aġe don ix nogiko i jadi buwas i bets a doxi a chanigo i jadi range ege i aġe aru di messi do i aġi di mai baipi i aġi din zago bets a do i a at ego le tixi di i a di contenders i a bi ye di i a golden boot race Norway i aġi di Orland ia di Highland, aru di England, ia di Hurricane, each kishi aja, beta hana di shlako di goals, I aja ia di England, I aja Hurricane, I ishi each ia be hana di shlako di goals, ia di entering, ia da inishkune, nia da aru ishi ia, di dingo I aja da nenge ia French, ia di Osmeid, Bell, Spain, Michael, York Bell, di Brazil, kishi aja, Van Coast Jr., aru ia, Venagels, I aji Islama, ia sure, aru ia, she be hazon di tingo, a sure, gi I aji di Portugal, I aji di Luas, I da, she ia di Senegal, gi aji ia, di eliminated, adab ilia, go ia aji, ojinsko, ia di la sports news, ia la ilchina ando le, aru ia, aru nitsinal tante gi, aro jinna ol kirigi korean shi shi jaro K3B 89.7 FM donan ni ta aro yada korogone nan hiddish ni

Ako e si e yati e aliyag e nle watate nel ingo ko e yaha si no ti sa hadeng ko si aliyag jo e yati aja den e ke tahat

l'alto e dei alto di de hozza dan eco a con anana qua enas a cahozo che il tuo hanuco e alto le gin hanin che eia beta congo e power plant de jaco eia e eia hanci nere benata zoda bekeia cahozo beijing da hatne e ajugo jo e 435 miles e ajugo shihot a eia beshle chi eia

idee at kansan er i snils andi del kerid ei at se bibelas kit nigena kide don watch it not that k time is 2:08 p.m. you're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico aro ei tana silti ba da hanan lingit ei at to at FIFA ngid ea pahanel to e aajit ea di Washington de lansata President Donald Trump e aajit ea di sa bahonet FIFA na di World Cup da di di ko e aajit ea di de e dea di de Belgium e si khano ea aajit bilhishnil na di Washington de lansata gi Junde aj ea pahana o di kutsa dob kish e aj ea di sa. Atrahna nenigi aj shin di suspin ea alia de e aj ea shin ayu benina shin aj don don nesta hatni de aj ea di aj pahana o ea di red card hatni Aj da bita deti aj shi pini na e aj ea don don di na dante kund e aj ea an don nes ea dini Washington de lans daigi e aj ea di Belgium ni bishish nil nanigi di aj banat banant a in lini da nila e aj ea da shi Banata hanao ea naholjish. Aro dit ea ngeet Homeland Security nge di Rochester has nge New York. Ajit ea di saas tkin shi ajito hat awa ea shana ajnish. Ais nge ea nge shagand ea saas kago ea ajit ea.